ni briga na semilla. Come voglia, nec nam se i semilla. Srecha nasha.

Volite il formaggio. Volite l'eba. Volite la vostra Radio Eleva.